kwa tatata. Minute mai. Lingi masa upotma. Minute mai. Warapa upotma. Minute mai. Oni. Ah, minute. Sempre balde kona.